Let's go, man, now.

0: Ma sì, tanto ora torna. Lo fa sempre. Va via e poi ritorna. Riconosco il rumore della sua auto anche a chilometri di distanza io. Aprirà la portiera, fischierà e gli correrò incontro felice.
1: Gli manca la parola, non la capacità di sentire. Un cane aspetta sempre il ritorno del suo padrone, anche quando viene abbandonato. Non sa che morirà nell'attesa. Unisciti alla LAV nella lotta agli abbandoni. LAV.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Un po' per calendario, un po' per seguire il cuore, decretiamo insindacabilmente questa come settimana dell'amore. Saranno di colori pastello le aperture di Almanacca per tutti questi 7 appuntamenti. Iniziamo con questo tweet di Martelloni, che non conosce mezze misure. In fondo ti amo, ma pure in superficie. Ben trovati in antenna da Merita Racciappi. È vero che in amore le cose, se non in caso di colpo di fulmine, debbano avere i loro tempi, ed allora c'è chi ha twittato che: puoi rimanere se vuoi, è un ti amo non ancora sbocciato.

presenza di diverse settimane di primato nella nostra 7va25. Spesso ospite ai nostri microfoni, questa è la sua incantevole virtualmente Katie Desario.

Formatisi a Hertford nel 1968, insieme a gruppi come Led Zeppelin e Black Sabbath, sono considerati i principali pionieri del metal e una delle band più influenti del panorama musicale degli anni 70, con un substrato musicale molto vario a cui unirono un forte virtuosismo tecnico. Il suono del combo annovera anche elementi del rock progressivo, genere in auge del periodo. Hanno venduto più di 100 milioni di copie nel mondo, senza contare le enormi vendite di bootleg, ovvero il traffico di dischi illegali, spesso registrati durante le esibizioni dal vivo. Il gruppo venne inserito nel Guinness dei primati come band più rumorosa del mondo, a seguito di un concerto al Rainbow Theatre di Londra, durante il quale 3 spettatori persero conoscenza a causa dei 117 decibel raggiunti.

Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra

0: bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato. Ma che fatica camminare in queste ore! Mi sento come una formica in Piazza Maggiore. Marcello Romeo.
1: Io non sono l'acqua, io non sono il vento, io non possiedo il tempo.

ti amo di morte, con i tuoi occhi tondi. Io vorrei baciarti e stare nudi nella piazza addormentata.

0: Feliz come te. Feliz come me. Che ti amo di mondo. Con i tuoi occhi.
1: Qualcuno forse l'avrà già sentita. A noi una frase per accompagnare la tazzina di Parabens di questa puntata l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè. Nel 13° episodio della seconda serie di Sex and the City, la protagonista Carrie Bradshaw, interpretata da Sarah Jessica Parker, gioca una partita di twister con Seth, un ragazzo conosciuto nella sala d'aspetto di una psicanalista, interpretato da John Bon Jovi. Non è certo solo per questo che amiamo questa autentica rock star, capace di volare in ogni data dei suoi tour. Ecco John con i suoi amici, Bon Jovi.

anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità. Parla.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: raga, raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Bentrovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, siamo tutti quanti pronti o quasi, perché insomma parte RAM 7-5 e bisogna esserlo per forza. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 altre radio, e tra queste ovviamente non può mancare la vostra emittente del cuore, la vostra antenna di fiducia. E allora eccoci qua pronti, si parte subito con la new entry di Zona 25, musica italiana di qualità a firma di una formazione ben nutrita di qualità, assortimento, idee ed originalità. Good Vibes With You, e infatti a firma di Blu Ombre.

collaborazione con tutte queste teste al lavoro è venuto fuori qualcosa di davvero spettacolare in originalità. Good Vibes With You, Blue Ombre, Danny Music and Safi, il super trittico di nomi

Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti amici all'interno di questo magico mondo. Si aprono le porte proprio ora, in questo istante, su questa radio del magico mondo che vi aspetta in compagnia del mago Alesgar, ciao, e in compagnia anche del nostro gufo Jukebox, dell'orchestra delle cicale stonate, dell'albero burlone là in fondo. Ciao albero burlone. Sì, poi al termine arriviamo per la barzelletta in conclusione e di solito poi in apertura abbiamo sempre la filastrocca del nostro saggio alieno. Eccolo che arriva, ciao saggio alieno, benvenuto.
1: Ciao ciao, eccomi, sono di corsa, sono sempre di corsa, caspita, all'interno del magico mondo. Ho portato con me anche il libro delle filastrocche, oggi vi leggerò una bella filastrocca del vostro Gianni Rodari, e dico vostro perché io sono un alieno, non è mio, ecco. La volete sentire la filastrocca? È una filastrocca speciale, la volete sentire? Beh, è una domanda la mia, perché questa filastrocca parla del punto interrogativo. C'era una volta il punto interrogativo, un grande curiosone con un solo ricciolone che faceva domande a tutte le persone. E se la risposta non era quella giusta, sventolava il suo ricciolo come una frusta. Agli esami fu messo in fondo a un problema così complicato che nessuno trovò il risultato. Il poveretto, che di cuore non era cattivo, diventò per il rimorso un punto esclamativo.
0: Grazie saggio alieno per questa bella filastrocca di apertura interpretata come sempre tu sai fare. Ecco, tornerà tra poco il nostro saggio alieno, voi prendete anche carta e penna perché tra poco ci proporrà l'indovinello di quest'oggi. Poi avremo la magica storia nella stanza delle storie e delle fiabe, avremo sì la barzelletta di chiusura dell'albero burlone e andremo a fare anche un altro bel viaggetto, un teletrasporto sempre in radio. Ci teletrasporteremo in un posto speciale, ecco, faremo tutto questo nella stanza delle magie, nel nostro laboratorio, quindi mettetevi comodi, rimanete insieme a noi e ora ascoltiamoci un bel brano di apertura. A tra poco.

0: era. È arrivato anche il momento di sentire l'indovinello del nostro saggio alieno. E ormai è immancabile, so che vi divertite tantissimo per cercare di trovare la soluzione che poi daremo al termine, ecco, in chiusura della nostra puntata. Allora proponici l'indovinello di quest'oggi, caro saggio alieno.
1: Grazie, grazie, molto gentile, signor mago. Oh, prendete nota, mi raccomando. È molto semplice l'indovinello di quest'oggi. Trovata fatta, piace a tutti. Che cos'è secondo voi?
0: Grazie saggio alieno, era l'indovinello di quest'oggi, allora prendete nota, l'ho scritto anch'io. Trovata fatta, piace a tutti. Che cos'è secondo voi? Allora pensateci tra una canzone e l'altra, poi al termine della puntata daremo la soluzione insieme anche alla barzelletta dell'albero burlone.

0: Amici, siamo pronti anche oggi per entrare nel nostro laboratorio delle magie e allora prendiamo il nostro cappello da mago, la giacca e la bacchetta magica. Oh, oggi faremo un altro viaggio, eh sì, un altro teletrasporto in radio. Ci teletrasporteremo in un'altra città molto importante. Beh, e così avremo modo di visitarla e di scoprire anche delle curiosità. Saggio alieno, ci sei? Dai, vieni, vieni.
1: Sì, arrivo. Sono prontissimo.
0: Bravo, e allora chiudiamo gli occhi, teniamoci per mano e... eccoci! Siamo arrivati! Wow! Ci troviamo a Mosca, la capitale della Russia!
1: Ma è bellissima e mi sembra anche molto pulita e ordinata. Ah, lo sai, Mago Alesgar, che le strade qui sono molto pulite perché nel sabato, i cittadini di Mosca contribuiscono ancora oggi volontariamente alla pulizia delle strade.
0: Ma dai, grazie saggio alieno, ma che bella curiosità. Pensate amici che la Russia è la nazione più grande al mondo ed è anche molto ricca di risorse energetiche, petrolio, gas naturale.
1: È una nazione molto vasta, davvero grandissima, se guardate sul mappamondo.
0: Hai ragione saggio alieno, pensate che il territorio russo è diviso in 9 diversi fusi orari, cioè vuol dire che in tutta la nazione in 9 zone ci sono 9 diversi orari diversi e bisogna quindi regolare l'orologio continuamente se uno si sposta da una parte all'altra, e fino al 2010 erano 11. La scelta di ridurli è stata del governo per risolvere proprio una serie di problemi di trasporto e anche di comunicazione.
1: Immagino, sempre lì a cambiare l'orario sarebbe stato un po' complicato.
0: Bravo. E un'altra bella cosa, in Russia ci sono più donne che uomini, ci sono circa 10 milioni di donne in più.
1: E allora i maschietti devono stare molto attenti.
0: Ma dai saggio alieno, non fare lo spiritoso. Mi è venuta una certa fame, anche a te

0: Insalata Olivier, come la chiamano qui in Russia. E inoltre l'insalata russa che si mangia in Russia è molto diversa da quella che si mangia in Italia. Non è come la conosciamo noi.
1: Ah, beh, potremmo assaggiarla.
0: Ma abbiamo pochissimo tempo adesso, saggio alieno, abbiamo veramente poco tempo. Ah, un'altra cosa, pensate che qui a Mosca esiste il ristorante dei gemelli. È una delle curiosità più bizzarre di Mosca, è proprio questo ristorante che assume nel suo staff solamente gemelli, tutti camerieri gemelli. Vabbè, meno male che tu, saggio alieno, non ne hai di gemelli, siamo tranquilli.
1: Ma veramente?
0: Lascia stare, dobbiamo ritornare. E allora chiudiamo gli occhi, diamoci la mano e... eccoci, siamo tornati nel magico mondo. Wow, wow, wow, wow. L'appuntamento con i nostri viaggi è nelle prossime puntate. Che bello, abbiamo respirato un po' di atmosfera russa nella capitale, Mosca, bellissimo. Dai, andiamo con un po' di musica e poi ritorniamo sempre qui in Wow, wow, wow, wow.

Entriamo ora nella stanza delle storie e delle fiabe. È il momento di una magica storia. La magica storia di quest'oggi si chiama Io sono, io sono. Eccola, mettiamoci comodi. Io sono, quante volte l'abbiamo affermato e quante invece domandato, ci siamo chiesti chi sono io, il papà, l'amico, forse lo zio, la differenza tra te ed io.

Io tranquillo, te la dico io, tu non sai chi sono io sono ciò che sono, ma di certo non mi dono facilmente, solo a volte, spontaneamente, quante storie per chi sono. Penso solo a ciò che sono, poi mi credo chissà che, quasi quasi pure un re, sono il re di me e sono il re di ciò che faccio, anche se lo fo a casaccio, sono bravo e ci riesco, certe volte, beh, ci casco, ci caschiamo tutti quanti, lì per terra siamo in tanti, e a questo io sono tante cose, me le abbuono. E mi pongo su un bel trono, su di un trono colmo d'ego, quasi quasi sono un lego, e su queste due parole, io sono, costruiamo un muraglione, aggiungiamo parolone, le condiamo con gli sfizi, non scordando poi dei vizi, si trasforma l'io sono e diventa un gran frastuono di pensieri e illusioni, la modestia fa i saltoni dalla gioia, con l'io sono non si annoia, io sono, sono anche le mie azioni, eppure le allucinazioni. Beh, le azioni sono tante. Sono allora un mutante? No, non sono tutte quante, e nemmeno solo una. Proprio nulla mi accomuna, e più di essere ciò che faccio, devo essere in ciò che faccio. Poi persino le parole dovremmo lasciarle un po' da sole. Ogni volta ci scordiamo, le prendiamo ancor per mano e avvolgiamo. L'io sono quasi quasi come un dono, tutto bello impacchettato, come un dono o un salamino. Lo facciamo sembrar carino, tra abbondanti parolone. Così grandi oneone ci crediamo un leone o magari un licaone. Ci pensiamo chissà che, senza un vero poi perché, per poi ritornar noi stessi, sempre noi, stessi, stessi sguardi e stessi incanti, a volare siamo in tanti, con l'io sono ci gasiamo e ci alziamo, piano piano come delle mongolfiere, dell'io sono andiamo fieri, sono fiere di emozioni, con l'io sono e le illusioni, ma l'io sono veramente, questo teniamocelo a mente, è un contorno di parole, che domani son già sole, girotondo di pensieri che fa rima già con ieri e fa rima col domani. Questa vita va vissuta nel presente a piene mani, e se per caso sentirete io sono detto senza un perché, voi gli risponderete io sono qui a giocare un po' con te. Era questa la magica storia di quest'oggi qui nel pazzo mondo io sono, quante volte l'abbiamo affermato. Bene, tra qualche istante torneremo e daremo anche la soluzione dell'indovinello proposto quest'oggi dal saggio alieno, e avremo anche la classica barzelletta del nostro albero burlone. A tra poco!

0: Siamo arrivati al termine anche di questa puntata qui nel magico mondo Wawawiwawa. E allora mi dirigo con la classica caramella per darla all'albero burlone, perché lui senza caramelle non ci racconta la barzelletta di chiusura, la barzelletta in conclusione. Ecco, tieni. Ciao albero, ecco la caramella.
1: Ciao! Ciao a tutti! Grazie! Grazie, Mago Alesgar, per la caramella, buonissima! Beh, la barzelletta di quest'oggi è proprio questa! Dottore! Mi si addormenta sempre la gamba! Beh, è normale, risponde il dottore. Ma dottore, la mia russa!
0: Che spiritoso, albero burlone, grazie per la barzelletta, benissimo. Siamo giunti al termine, quindi diamo anche la soluzione dell'indovinello di quest'oggi. Ecco, il saggio alieno ci ha proposto l'indovinello: trovata pronta, piace a tutti, trovata fatta, piace a tutti. Che cos'era secondo voi? Che cos'è che trovato pronto piace a tutti? È il cibo, la pappa! Eh sì, perché trovata fatta, effettivamente la pappa piace a tutti. Chi ha indovinato? Beh, scriveteci alla nostra mail magoalesgar@gmail.com, inviateci anche i vostri saluti e se volete, se siete curiosi, se vi va, potete anche andare a visitare il nostro sito, il mio sito www.magoalesgar.com, ecco, con l'aiuto dei vostri genitori. Noi ci risentiamo sempre qua, stessa ora, stesso posto, nel magico mondo Wawawiwawa, per un'altra fantastica puntata. Ciao!
2: Wow!

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due canzoni che ruotano intorno allo sguardo. Da una parte una gelosia pop, giovane, brillante, quindi uno sguardo un po' invidioso. Dall'altra uno dei grandi indie sentimentali degli anni 80. Iniziamo con The Cat's Eye, con il loro brano Gabriela. Un pezzo che sembra leggero, ma ha dentro una tensione molto precisa. La paura che qualcun altro entri nel campo visivo del nostro amore, di quello che noi vogliamo. Gabriela funziona come una versione contemporanea, ma anche globale, del tema della rivalità. Non c'è solo la richiesta di stai lontana, perché quello è mio, ma anche il racconto di una sicurezza che comunque vacilla. Le Cat's Eye la cantano con un impianto pop molto internazionale, con velature latine e rhythm and blues, e un gioco di voci che rende il tutto più teatrale di quanto sembri a primo ascolto. Ma come sempre a Musical Chatter ci piace scoprire qualche curiosità. Intanto è uscita a giugno del 2025 come secondo singolo del loro album Beautiful Chaos. Poi che questo pezzo è scritto a tantissime mani: Andrew Watt, John Ryan, Ali Tantosi, Charlie XX, Sarah Shell. Anzi, la canzone inoltre era passata da altre mani. Versioni precedenti erano state registrate da Anitta e da Rita Ora, e anche le Lidl Mix l'avevano presa in considerazione prima che arrivasse alle Cat's Eye. Il risultato è un pezzo che unisce inglese e spagnolo, con una strofa affidata a Daniela in falsetto e un clima generale da pop latino, bello brillante, elegante, ma non troppo carico, ecco. La critica lo ha spesso accostato all'archetipo di Jolene, una voce che si rivolge direttamente alla possibile rivale e trasforma la gelosia in racconto, non soltanto in sfogo. Dal punto di vista vocale è bello l'equilibrio del gruppo, perché le voci non si contrastano, non si sovrastano, ma costruiscono un'unica superficie sonora, un po' confidenziale, con questi falsetti che emergono e aperture più luminose. Ascoltiamocela insieme come una piccola scena pop piena di sguardi incrociati e di sfide guardandosi negli occhi. Cat's Eye con Gabriela.

Eccoci insieme amici di Musical Chatter. Ci siamo ascoltati le Cat's Eye con una canzone che usa la gelosia come motore pop e la trasforma in una coreografia emotiva. Ora cambiamo epoca e profondità. Dagli occhi che temono una rivale passiamo agli occhi come luogo di salvezza. Peter Gabriel con In Your Eyes. Non guarda soltanto una persona, cerca un centro, un ritorno, una luce. In Your Eyes arriva da So, l'album del 1986 che portò Gabriel al massimo successo internazionale. È un brano d'amore, sicuro, ma non è soltanto romantico, perché Gabriel ha spesso giocato con l'ambiguità fra amore umano, carnale e amore spirituale. E qui lo sguardo diventa quasi una soglia fra i due livelli. Dentro ci sono sicuramente il rock d'autore, la world music, molte percussioni scelte e una costruzione lenta, circolare, che sembra allargarsi a ogni ritornello. Nella parte finale del brano compare Youssou N'Dour che canta in Wolof, che è una lingua, un dialetto del Senegal, e così porta dentro la canzone una dimensione africana e ulteriormente spirituale. Gabriel aveva conosciuto e sostenuto molti artisti della scena world music e questa collaborazione rende In Your Eyes qualcosa di più di una ballata occidentale. La trasforma in un incontro fra linguaggi. Poi ci sono anche degli aneddoti, non so, quello più famoso ci arriva dal cinema. Nel 1989 il brano In Your Eyes diventò immortale grazie al film Say Anything, nella scena detta del boombox, dove il protagonista Lloyd Dobler cerca di riconquistare la sua amata Diane Court trasmettendo la canzone In Your Eyes di Peter Gabriel dal suo stereo portatile, tenendolo sopra la testa. Il suo stereo, che all'epoca era un compatto, non dico la marca, e venivano definiti appunto boombox. Il regista Cameron Crowe raccontò di aver scelto quel pezzo perché lo sentiva profondamente personale. Gabriel inizialmente era cauto, ma dopo aver visto il film diede poi il suo consenso. La voce di Gabriel è il vero filo conduttore, calda, non perfetta, capace di passare da toni intimi a un'apertura più grande, più ampia e più accogliente. Non spinge mai solo per impressionare, ma costruisce una salita emotiva. E allora, dopo la modernità scintillante di Gabriela, In Your Eyes ci porta in uno spazio più largo, dove lo sguardo diventa casa. E con questo la puntata di Musical Chatter, costruita su due modi di guardare la vita e l'amore, finisce qua. Abbiamo parlato dell'amore inquieto, competitivo e pop delle Cat's Eye e poi quello profondo, spirituale e universale di Peter Gabriel. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima e intanto ci salutiamo e ci ascoltiamo insieme Peter Gabriel con In Your Eyes.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: tutti, buona settimana, bentrovati a Ora Musica. Riparte il nostro cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora Musica sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori, oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma Diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte.
1: Esatto.
0: Raccontaci, certo, com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui.
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, mi è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo. Ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma Diversi esce dopo Noi Soli e Voi Lontani.
1: Sì, Noi Soli e Voi Lontani,
0: era un altro singolo, prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza Te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma Diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: Piano.
1: Brucia piano, questa è la canzone di Shazza, nuovo singolo, nuovo progetto che nasce dopo l'incontro con Max Cenatiempo, produttore artistico che appunto ha dato il là a questa nuova fase del percorso creativo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva. Ora musica, tra le nostre novità anche Donatello Ciullo, canzone per l'estate 2026, Gaia ha paura.
2: Cielo.

Gaia ha paura, la nuova canzone di Donatello Ciullo, che per quest'estate ha scelto il ritmo in levare per la sua canzone che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica, novità al primo ascolto della scorsa settimana. Sono felice di farti sapere, questa invece è la canzone di Fabio Martorana, in onda fino qualche giorno fa con un brano in inglese, e si torna quindi a programmare questo brano che invece è in italiano ed esce su etichetta San Luca Sound.

siamo tornati nel 1982 con Edoardo Bennato. Questo è un brano che usciva in versione 45 giri, singolo. Non so se poi è stato inserito in qualche raccolta, ma non era in nessun album all'epoca. Nisida, Edoardo Bennato, brano che invita ad andare a visitare questa bellissima isola, famosa purtroppo perché c'è, non so se c'è ancora il carcere minorile.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill in Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill in Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill in Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill in Me Softly Smooth Night.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
0: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: qua.
1: La nuova canzone di Francesca Gallo, oggi qui a Ora Musica tra le nostre promozioni, si chiama Leggera e ci ha accompagnato all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Oggi torniamo a inizio anni 90, 1992, Gianni Morandi cantava Banane e Lampone.

Gianni Morandi, Banane e Lampone, oggi a Ora Musica nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1992. Domani alla stessa ora, altro classico, adesso tornano le nostre promozioni con Alfonso Oliver e Lidia Ignatenko. La canzone si chiama Chiacchiere.

si prende te.

0: Bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi. Insomma, è lunga la biografia di questo artista, che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il Bisogno d'Amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: torna il fuoco in Medio Oriente, gli Stati Uniti attaccano lanciamissili dell'Iran che controbatte con i raid su basi americane. Pezeshkian: non siamo noi a volere la guerra. L'agguato a un rave party in Svizzera che ha ucciso una giovane italiana, nessun movente, rivendicazione né traccia di chi ha sparato. In Islanda vincono gli euroscettici col 52%, altissima l'affluenza sul quesito per la riapertura dei negoziati. Il Como strega il Maradona, Fabregas rovina il debutto casalingo di Allegri e dice: per noi è come aver vinto una finale.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Lorenzo Villanetti e per lo sport Jenny De Gaetano. Nel Golfo riprende lo scambio di ostilità tra Stati Uniti e Iran. Facciamo subito un punto.
2: Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto USA-Iran. Gli Stati Uniti hanno attaccato nelle scorse ore l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze USA, era volto ad impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Le guardie rivoluzionarie riferiscono anche di una superpetroliera in fiamme nello stretto, avrebbe violato le norme di navigazione urtando due mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. L'instabilità della regione non è interesse di nessun paese. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: E la ripresa delle ostilità in Medio Oriente fa impennare i listini petroliferi con incremento intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi, piazza affari. E oggi domani Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri i presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. Due morti e 16 feriti nel raid ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Ratcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine alla guerra. Potrà farsi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. L'ennesimo appello di Papa Leone alla pace dall'Angelus ieri a Castel Gandolfo.
3: Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti.
1: Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne, originaria di Atri, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti, già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle, e dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. E ora andiamo alla vittoria del no al referendum in Islanda per l'ingresso nell'Unione Europea.
4: Solamente il collegio elettorale sud-occidentale poteva confermare o ribaltare la situazione, che dopo un iniziale testa a testa vedeva in vantaggio la vittoria del no. Alla fine, anche in quella circoscrizione, la risposta è stata chiara. L'Islanda respinge la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati finali diffusi dall'emittente pubblica RUV, il no ha ottenuto il 52,8%, mentre il sì si è fermato al 47,2%. Sono stati espressi complessivamente 225.031 voti, con un'affluenza record dell'82,8%. 5%, la più alta mai registrata dalle elezioni parlamentari del 2009. I voti contrari, quasi 120.000, hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frostadottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto.

0: venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana. In arrivo due specialisti del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, che ieri avrebbe parlato al telefono anche col ministro degli esteri italiani e la premier Meloni. Calcio infine è una vittoria d'autore, la prima del Como in questo inizio di campionato di Serie A al Maradona nel giorno del debutto davanti ai suoi nuovi tifosi di Max Allegri. I lariani vincono 2-1 grazie alla rete decisiva di Duvicas dopo il botta e risposta Baturina Hojlund. La gioia senza freni di Cesc Fabregas.
1: Non è nessun messaggio, è solo provare di continuare a migliorare. Siamo una squadra che, per tanto che si parla da noi, che a me non mi importa perché sappiamo molto bene chi siamo e che vogliamo fare, di dove si arriva questi due ultimi anni. Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo, il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
0: E con Inter, Lazio, Milan e Juventus a punteggio pieno, stasera la seconda giornata si completa con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.
2: Music Fantasy.
3: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
4: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
5: Ciao, sono Albi Est, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
7: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
2: Music Fantasy.
7: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
3: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
7: Walter Filardi,
3: Albi S,
6: Matteo Rossi di
2: House Music,
7: Michael Flower.
5: Vi aspetto. Ciao.
7: Vi aspetto.
4: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
3: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
2: Music Fantasy.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Attenzione, siamo sotto pressione perché sono in arrivo puntate che bollono per quanto concerne Algo Day. Allora c'è Conny Cagliazzo che sarà protagonista di una super puntata tra moda, cinema e tantissime altre cose, però poi vi daremo tutti quanti i dettagli in una puntata che sarà soltanto la prima di una serie. C'è grande attesa già, ma adesso dobbiamo pensare anche e soprattuttissimo alla RAM 7 Va to 5. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di trasmissione con partenza direttamente da

arrivano in quindicesima piazza i suoni live da una delle città più affascinanti d'Europa, della Spagna in particolare, dell'Europa in

sotto questo sole, col caldo che fa, a guardare le ragazze proprio come un pascià. La vedo passare bella come il sole, mi sembra di impazzire questo.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ, va ora in onda

questa edizione brasiliana del Tomorrowland. E allora dal vivo Axwell a conferma della posizione 22.

Clark, sei mio in posizione numero 7, arriva fino in zona poker un altro super pezzo, quello di Antonella Di Gimoa, che conosciamo come Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità ci diamo appuntamento al prossimo aggiornamento, già fissato per un orario che conoscete bene.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill in Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill in Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill in Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill in Me Softly Smooth Night.

grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill Me Softly Smooth Night. Chill Me Softly Smooth Night. Luana.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
1: Ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
2: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

0: prossima dall'inizio.
1: E venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.
2: Girano i dischi di DJ Filardi.

0: e 3. Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
2: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport. Il ben trovato.

0: Eccolo qua, ciao Fra, bentornati, bentornati.
1: Beh, insomma, un po' di un po' di salotto d'apertura ci vuole, perché avremo delle novità, le snoccioleremo nel corso dell'anno. Chi è attento ai nostri social ha già fiutato qualche cosa, però siccome è ancora estate, ancora ufficialmente agosto, dobbiamo ancora chiudere gli ombrelloni, non l'abbiamo ancora fatto, però sono già punti che valgono. Veramente poche sorprese ci sono state, anzi, già che stiamo parlando con Torino e con la redazione di nonsolocalcio.news, diciamo che le due squadre più contestate, quelle più incerte a livello dirigenziale, quelle che un po' sono appunto discusse, una va malissimo, il Toro è a 0 punti, ma la Lazio è a 6. Abbiamo
0: la vera sorpresa, Francesco. No, la Lazio è la vera sorpresa, detto che calcio d'estate, la Lazio che è stata buttata fuori malamente, se tu ci pensi, no, nel primo turno di Coppa Italia, quindi è una cosa che ha dell'incredibile. È la Lazio che si ritrova a punteggio pieno, quindi a 6 punti. Non è una Lazio brillantissima, un Gattuso che viene da un'esperienza abbastanza drammatica con la nazionale italiana. A proposito di nazionale italiana, però, Francesco, fai i complimenti ai dilettanti del nuoto, ai dilettanti dell'atletica, per cui insomma l'Italia ha vinto il medagliere nei campionati europei e di nuoto e di atletica. Quindi insomma potremmo suggerire magari al buon Pescante, che lui è stato, se ti ricordi bene, il presidente del CONI, potremmo suggerire a questo punto di trasformare il calcio italiano in uno sport dilettantistico anche alla Serie A. Chissà che magari non torni la nazionale, non dico a vincere un mondiale, ma quantomeno a parteciparvi.
1: Insomma, battute di Infantino a parte, che adesso è contestato, io sono anti UEFA da morire, quindi secondo me veramente stiamo andando fuori strada. Secondo me all'Europa bisognerebbe dare 5-6 squadre al massimo, se no ci si ritrova dentro Macedonia, Andorra, San Marino, Italia, tutte queste squadrette qua, Isole Faroe, quindi io adesso faccio un po' delle battute. No, comunque dobbiamo parlare di Serie A, perché siamo partiti in maniera caotica e disordinata.
0: Sì.
1: Perché insomma è andato tutto un po' come previsto, e poi c'è questa Como che aveva un attimino deluso con l'incertezza del pareggio, che poi ha vinto a Napoli nell'esordio casalingo di Massimiliano Allegri. A questo punto attenzione a come parli, perché dobbiamo ringraziare gli amici di azzurritalia.top, perché televisivamente andiamo in onda anche sulle loro immagini, insomma ci divulgano su TV Azzurro Italia.top, e quindi il benvenuti all'ascolto a chi ci vede anche in podcast visione, non so nemmeno come dirlo, fatto sta che in qualche maniera il nostro messaggio passa. Però insomma, avresti preso Allegri? A parte che avrei voluto chiederti anche se avresti preso Sarri per la Lazio, però Gattuso, no, perché abbiamo parlato di nazionale, però alla fine Lotito ha tirato fuori, no, il jolly dalla manica a questo punto qua, invece Olasso che dir si voglia, e invece adesso Allegri parte un po' così, però è la prima volta dentro casa, aveva già vinto fuori, vediamo cosa succede.
0: Dunque, tu sai perfettamente il mio pensiero su Max Allegri già l'anno scorso quando era al Milan, ho detto, per cosa vuoi che ti dica, io Max Allegri non mi è mai piaciuto, non sono mai stato convinto, non ne sono stato convinto neanche l'anno scorso quando era al Milan. Secondo me è un allenatore che ha una concezione di calcio vecchia e stravecchia, e si sta vedendo con il Napoli. Un Napoli che sta facendo grossa difficoltà, e a me dispiace perché noi abbiamo la redazione di Napoli, tante cose, anche da noi partiamo un programma nuovo dedicato solo esclusivamente a Napoli e alle squadre campane sul nostro canale YouTube, hanno due una redazione di giù. La scorsa settimana non ci siamo visti, quindi faccio questo preambolo. Genoa-Napoli, il Genoa con il 67% di possesso palla nel primo tempo, comunque anche nel secondo tempo il Genoa aveva dominato. Il Napoli vince con un gol da annullare perché era fallo di De Bruyne, ma vince molto a fatica e vince subendo. La stessa cosa è successa quasi con il Como, lo vedi subito, cioè il Napoli ha una linea molto molto bassa, quindi non tende a subire, che è il classico gioco di Max Allegri. Io ho paura per quest'anno per i campionati europei che non arrivino a qualificarsi per la prossima Champions League. Secondo me ci sono, nonostante una rosa molto importante, perché io credo che dopo l'Inter la rosa del Napoli sia quella forse anche la più completa, no? Se vogliamo dire, detto che adesso dovranno anche entrare gli infortunati. E per quello che riguarda invece la Lazio Gattuso, sì, è un colpo di scena, detto che Gattuso non era la prima scelta di Claudio Lotito. Un Lotito che ormai è solo contro tutti già da un pezzo, ma forse oggi più che mai. Basta vedere semplicemente il numero degli abbonati, no? Il numero delle presenze, cioè la Lazio faceva una media di 40-45 mila presenze, lo stadio è sempre mezzo vuoto, quindi ormai è uno contro tutti. La scelta di Gattuso non mi convince, come hai detto tu siamo adesso a calcio d'estate, per cui prima di dare dei giudizi io credo che ce ne sarà, bisogna aspettare un attimo.
1: Beh, calcio d'estate, però appunto come ho detto all'inizio i punti contano e si può avere questo slancio, no? Questa partenza lanciata che male non fa per chi è riuscito a conquistare anche bottino pieno. Molte squadre sono invece al contrario a zero, pochi pareggi, no? È sembrato di vedere, ma tra l'altro abbiamo mangiato la metà e oltre della prima parte, poi manderemo subito un accenno di musica. Gli ultimi 30 secondi però che ti chiedo, nessuno riesce a spiegarmi perché Max Allegri era così amico di Galeone, oltre che privatamente anche naturalmente calcisticamente in quella che è la professione, ma come mai Galeone giocava in maniera così spregiudicata, spettacolare, ariosa, d'attacco, e Max Allegri non lo fa, se diciamo il gran Giovanni era il suo mentore?
0: Questa è una bella domanda. Sai, poi tu puoi aver avuto anche Zeman, no? Per intenderci.
1: Eh sì.
0: Non è detto che per forza devi essere poi un offensivista. È un discorso, secondo me, proprio di mentalità, di impostazione, di pensiero, una scuola di pensiero. Un calcio, forse, ripeto, molto antico. Ieri sera guardavo su Sky, no? Guardavano, sentivo i colleghi di Sky, e dicevo una cosa molto interessante. Dicevano che gli allenatori over 65 in Serie A su 20 squadre sono solamente 3, e comunque sono 3 allenatori che sono per eccellenza sono offensivisti, no? Uno di questi esempi l'ho citato prima, c'è Maurizio Sarri, Gianpiero Gasperini, tutta gente che comunque fa dell'attacco il proprio obiettivo, il proprio credo. E poi ci sono una schiera di giovani sotto i 45 anni, e questo fa piacere perché gente che comunque sia vede un calcio in maniera diversa, vede un calcio in maniera propositiva e non difensiva e non catenacciata, e questa è la cosa secondo me importante.
1: E allora, a proposito di difese catenacciare, io difendo il tempo già che sono catenacci e mandiamo un disco solo nella nuova formula di Sporting Goal, almeno per quanto riguarda questo primo segmento di questa puntata, e torneremo ad aprire presto i microfoni.

0: eccoci qua, torniamo a microfoni aperti. Abbiamo detto poche sorprese nelle prime due giornate, però non zero assoluto. Un'altra sorpresa, parlando proprio di allenatori, una mia delusione personale è stata questa partenza 0-7 della Fiorentina, ultima proprio in classifica per differenza reti pure, perché ci sono molte squadre a 0, però la Fiorentina è veramente fanalino di coda, 0-4 e 0-3 sul rovino di marcia, che appunto fa uno 0-7 totale. Come mai Fabio Grosso, che addirittura era stato nominato come possibile responsabile della panchina da CT della nazionale da il buon Leonardo e Super Maldini?
1: Ma in realtà io invece non la vedo come una grossa sorpresa, Francesco, perché la Fiorentina ha rinnovato tantissimo a livello di organico, anzi io direi una vera e propria rivoluzione se tu ci pensi, non ultimo la partenza ormai più che probabile di Moise Kean, no? L'attaccante della nazionale italiana in direzione Como, che a questo punto, con l'arrivo di Kean, se dovesse essere confermato, sono dolori, diventerebbe una seria candidata anche secondo me a qualcosa di più importante. Per cui insomma è chiaro che riuscire ad amalgamare tutti i giocatori ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole tanto lavoro. La Fiorentina comunque sia, anche l'anno scorso, se ti ricordi bene, ha avuto una partenza complicatissima.
0: Ho capito, ma mica se ne può fare una tradizione. Poi tra l'altro ho capito tutto quanto, però tu perdi con una neopromossa dentro casa, centenario, 0-3 col Frosinone. Tutto il rispetto per il Frosinone, come si dice sempre, però attenzione, perché sì, figurati, se tu prendi le difese di Grosso, io che ce l'ho in gran simpatia, se non altro è un corregionale, un concittadino addirittura, figurati, ha giocato proprio con la maglia del Chieti indossando la nero verde, quindi, però io dico sì, è vero che lui è rimasto male, lo ha anche chiaramente espresso del fatto che non poteva adoperare Kane perché appunto è troppo chiacchierato di mercato, la dirigenza ha preferito tenerlo proprio fuori dal campo, fuori dalla panchina, e lui dice sì, ma io non è che mi fisso di Kane, però non ho proprio altri attaccanti, avevo chiesto due per ruolo, invece davanti sono un po' sprovvisto. Però insomma tu perdi 3-0 anche col Frosinone, non è che...
1: Sì, però ti ripeto, anche lì attenzione, perché comunque il Frosinone è una squadra che è già collaudata, con ricordiamoci che le squadre piccole comunque all'inizio hanno una preparazione atletica che è completamente diversa dalle cosiddette grandi, per cui io su questo sono molto più cauto, per cui non credo che ci dovrebbero essere su questo grossi problemi. Il problema è riuscire ad amalgamare tutta la squadra, perché ripeto, quando hai un giocatore hai comunque sia quasi tutta la squadra, quasi tutta la squadra completamente nuova, quindi è un problema. Tante cose, sta arrivando comunque Beto al posto di Chiele, quindi un attaccante di peso, di esperienza, insomma un bel colpo. Fabio Grosso ha tutte le capacità per venire fuori da questa situazione, ci vuole solo tempo, perché a questo punto ci vuole solo tempo e pazienza.
0: Ok, allora noi a proposito di tempo chiudiamo il primo tempo e poi dopo sarà di nuovo Sporting Go, perché dopo un tè freddo, direi ancora decisamente ghiacciato,
1: decisamente ghiacciato, sì.
0: Saremo di nuovo in campo.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Dalla redazione di 7va a Roma.
2: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
3: Eccoci sullo starter della seconda parte di puntata, secondo tempo, quindi tocco dell'erba, segno della croce, siamo di nuovo sul prato verde di Sporting Go. Abbiamo parlato un po' delle stranezze nella prima parte, la sorpresa del Napoli che perde dentro casa, abbiamo parlato della Fiorentina che assolutamente non ha carburato, adesso parliamo delle cose normali. L'Inter ha già vinto lo scudetto, Fabio?
4: Bene, diciamo che e credo che, salvo colpi di scena, l'Inter sia la stragrande favorita per lo scudetto finale, ma proprio la stragrande, e ho paura che potrebbe vincerla anche con 7-8 punti di vantaggio tranquillamente. Sì, è la stragrande favorita. Secondo me, con gli acquisti che ha fatto, ha ancora allargato il divario con tutte le altre.
3: Sì, vai, vai.
4: No, è una squadra che è completa in tutti i reparti, fortissima. Ha preso giocatori di esperienza, tra altre cose ha avuto anche la forza, la capacità di tenere Pavard in difesa, e questo signore è un gran difensore. Ha ringiovanito la squadra, perché comunque ha ringiovanito la squadra con degli acquisti, con dei giovani anche interessanti, ma ha preso gente di esperienza, no? Se tu pensi a Stones, Jones, sono giocatori che insomma di grossa esperienza, di talento. Io credo che l'Inter in questo momento sia veramente proprio la stragrande favorita per la vittoria finale, Francesco.
3: Abbiamo parlato di Cortomuso, però adesso c'è proprio Cortonaso, corto qualcosa di ancora più piccolo, non so, corto sopracciglio, perché ricordiamoci che la Juve sì, a punteggio pieno, ha vinto ma non convinto, tra l'altro contro il Parma c'era sicuramente

0: Sì, sì, la Juve vince, ma non convince. La Juve che è un cantiere, la Juve che ha speso una marea di soldi in questi anni per acquisti assolutamente inutili, poco azzeccati. La Juve che ha la grana, Jonathan David ancora da risolvere, perché ha la grana Jonathan David da risolvere. Pare che comunque potrebbe andare via, diciamo, usiamo il condizionale, in Spagna l'Atletico Madrid. Se non va via lui, noi riusciamo a prendere un attaccante. Cosa si devo dire, Chico? È arrivato Giovanni Carnevali, che io conosco di persona, sicuramente è una persona che di calcio ne capisce, una persona competente, però la Juve oggettivamente è un cantiere aperto, e soprattutto ricordiamoci che la Juve ha speso follie, ricordiamocelo, perché comunque gli altri hanno dovuto ricapitalizzare, ci hanno messo 1 miliardo di euro di capitalizzazione in questi anni la famiglia Elkan nella Juve, ha il settlement agreement con la UEFA, per cui deve anche fare attenzione a spendere, e ancora maggiore ragione a come deve spendere. Quindi però se dovessi dire, io la Juve non la vedo sicuramente tra le squadre favorite per la vittoria finale, e a me non fa impazzire.
1: Qualcuno ha detto che Spalletti ha ancora quell'atteggiamento come se fosse lì da poche settimane, quindi non si carica molto di grandi responsabilità, è molto continua a mantenere questi panni un po' da spettatore, da subentrante che fa quello che può fare. Qualcuno ha commentato così.
0: È il classico atteggiamento però di Luciano Spalletti. Tu sai perfettamente quale penso io su Spalletti. Vabbè, non è mai piaciuto, mai. Comunque sì, insomma, è un allenatore sicuramente di esperienza, e su questo non ci sono dubbi.
1: Allora, dischettino, e poi sarà ancora Sporting Go con Fabio Cantelmo in collegamento con Setteva.fm. Vi ricordiamo che Fabio parla dalla redazione di Non Solo Calcio.news, sito in continua evoluzione che vi consiglio.

0: campioni di Sporting Go, un nuovo segmento in cui continuiamo la nostra esplorazione un po' disordinata, ma solo apparentemente, perché in qualche maniera stiamo facendo il quadro delle prime due giornate. Da una parte è andato tutto come previsto, da un'altra parte alcune sorprese ci sono state. Attenzione, perché già nella prossima avremo qualcosa come dei partitoni come Juventus Milan, e ci saranno anche altri scontri piuttosto succosi come Inter-Napoli, ma ci arriveremo. Questo per dire che cosa? Che si sta spianando un po' la strada per il Como, che era accaduto un inconveniente del pareggio, perché uno si aspetta il Como già a punteggio pieno, già che rappresenta le italiane in Champions. Però c'è anche il Monday Night, perché dobbiamo aspettare la Roma che gioca a Lecce e l'Atalanta che ospita il Bologna, che è partito, se non così così proprio è partito cos'ha. E quindi due possibili protagoniste le avremo tra poche ore in campo, e si completerà il quadro anche della seconda giornata. Bisogna fare i conti anche con Roma e Atalanta.
1: Con la Roma sicuro, la Roma è forte, la Roma è forte, mi piace Giampiero Gasperini, uno che ha le idee molto chiare. L'anno scorso ha fatto, se ragazzi si può dire, ha fatto benissimo, no? una stagione che tutti gli effetti è stata eccezionale, culminata con la qualificazione col quarto posto, la qualificazione in Champions League. La campagna acquisti della Roma è stata una campagna acquisti molto intelligente, con giusti arrivi, le giuste partenze, adesso dovrebbe partire anche le Naui, per cui insomma io credo veramente che la Roma potrebbe essere un

0: candidata seria a dar fastidio all'Inter. A livello di organico ancora non è a livelli dell'Inter, su questo non c'è dubbio, però insomma è partito male e direi che è partito subito con col botto, no? la scorsa giornata ha subito fatto una tripletta, mi ha fatto immediatamente capire quale potrebbe essere la direzione. L'Atalanta mi incuriosisce tanto, perché Sarri è un vecchio lupo di mare, no? Potremmo dirlo, usiamo questa terminologia, questa battuta. A Bergamo può fare molto bene, perché a Bergamo non ci sono le pressioni che ci sono a Roma. A Bergamo ti danno la possibilità di giocare, ti danno la possibilità anche di sbagliare. Ipercassi è gente che è gente di calcio, quindi sa perfettamente cosa costruire e come costruire. Non ultimo stanno, insomma, se dovesse arrivare anche Rowell, no? il giocatore del Bologna, potrebbe essere un mezzo crack quel giocatore. L'Atalanta secondo me potrebbe essere una sorpresa vera per quello che riguarda questo campionato, la vera sorpresa. La Lazio, come ti ho già detto io prima, secondo me si sgonfierà nelle prossime giornate, mi dispiace per Gattuso, ma si sgonfierà. Roma, sono veramente molto molto molto curioso, molto molto curioso.
1: E allora un assaggino di musica e poi le conclusioni. Dell'Inter non parleremo perché aspetteremo la Champions, perché non c'è gusto parlare dell'Inter, che complimenti a loro, ai nerazzurri vanno a gonfie vele, ma ci sarà l'esame Napoli. Parleremo invece del Milan, un assaggino musicale e sarà fatto.

0: ultimo segmento lampo, per la verità, perché siamo andati un po' lunghi dappertutto, però abbiamo detto che avremmo parlato dei Diavoli Rossoneri. Per adesso sono a punteggio pieno, hanno convinto fino in fondo, c'è questa nuova società che ha ripreso un po' le redini dopo che c'era stato veramente un momento di quasi sbandamento totale.
1: Che bella domanda che mi fai. Il Milan è un argomento secondo me complicato assai. Io sono uno di quelli che gli allenatori esotici, lo sai, mi conosci, no? Ormai da un po'. Per me i nomi esotici non mi hanno mai convinto, non mi hanno mai fatto impazzire. Io parlo in Italia, poi è chiaro che se vai all'estero, in Inghilterra, è tutto completamente diverso. Ma in Italia gli allenatori esotici non mi hanno mai convinto, non hanno mai fatto bene. Tolto José Mourinho e pochi altri, non hanno mai vinto praticamente nulla. Amorim ha fatto molto male a Manchester. È vero che a Manchester hanno fatto male praticamente tutti da dopo Ferguson, attenzione, tranne Mourinho hanno fatto male quasi tutti. C'è da dire che però il Milan ha speso tanti soldi e ha speso con idee. Finalmente ha comprato un attaccante che è Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain, e sarà comunque argomento in diretta da noi al processo di NSC. È arrivato Sissé, che è un giovane, quindi ci sono delle idee. Resta però secondo me un nodo importante: ci sono pochi italiani, pochi italiani, e questo dispiace. Se nel Milan, tolto Gabbia, non c'è più nessuno, e Bartesaghi non c'è più nessuno. Questa è la cosa nel Como, basta vedere Udinese Como, su 22 giocatori ce l'hanno due erano italiani in campo. Io questo trovo vergognoso, ma non sta a me comunque sia risolvere questo problema. Ci Malagò che dovrebbe farlo. Per cui il Milan potrebbe essere, insomma, se quest'anno non arriva quantomeno a qualificarsi per la Champions League, credo che sia una stagione totalmente fallimentare per i soldi che sono stati spesi. E sono molto curioso di vedere Amorim cosa farà. Io ripeto, non mi fa impazzire questa idea di questi allenatori, ripeto, dai nomi esotici.
0: Ok, abbiamo davvero il tempo tiranno, giusto per usare una frase mai citata. E quindi dobbiamo velocemente ricordare l'appuntamento di questa sera, il processo di NSC, perché non solo calcio.news è il sito che vi consigliamo di visitare, di cui Fabio Cantelmo è vice direttore e anima portante, come vedete è l'enciclopedico anche di Sportingo, come sentite, però diciamo anche come vedete, perché sentiamo e salutiamo anche gli amici che ci seguono da Azzurro Italia.top o TV Azzurro Italia.top, si raggiunge con tutte e due le nomenclature di sito. E allora Fabio, grazie come sempre, dobbiamo davvero chiudere, e lunedì avremo altra carne al fuoco, perché si preparano delle giornate, degli scontricini davvero interessanti.
1: Sì, assolutamente sì, il campionato entra nel vivo, oggi finisce anche finalmente il calciomercato estivo, e vedremo tra le grandi chi farà, no? Gli ultimi colpi, anche tra le piccole, perché il Toro deve, se non prende qualcuno, rischia seriamente la retrocessione quest'anno. Quindi questo è quanto. E noi ci vediamo come sempre la prossima settimana.
0: Ok, alla prossima. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente, tra le altre radio collegate con noi. Setteva Sport, ripeto, è sempre in agguato, si potrebbe dire. Quindi molto presto sentirete altri nostri format. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette, ma

fino in fondo Athena con Expressing Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser.

0: sono le 18.
1: From 7va.fm Orito Radio All Go Day. From 7va.fm Alt Radio All Go Day. From 7va FM Alt Radio All Go Day. From 7va FM Alt Radio All Go Day. From 7va FM barra diagonal Alter Radio Algo Day.
2: From 7va FM Alter Radio Algo Day.
1: From 7va FM barra Alter Radio Algo Day.
3: From 7va FM Alter Radio Algo Day.
1: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day. From 7va.fm / Alti Radio.
4: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Sia Moda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
5: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo.
4: Un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
5: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi mettiamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disinibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
4: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate, portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
5: Grazie Francesco.

0: Siamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine, perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più, perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da piazza di Spagna a Roma,
1: abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoda Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.
1: Ok.

0: Musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, abbiamo parlato di In Fondo al Mare e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Saftig grüne Weiden und zufriedene Bauern.
4: Wir Bauern lieben den Schwarzwald und das, was wir tun. Andere sagen, da schmeckt man.
3: Die frische Weidemilch von Schwarzwaldmilch. Schwarzwaldmilch, erfrischend echt.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Da ora inizio Music Fantasy.
1: Ain't no sunshine when she's gone.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
2: Da Valdo e Filardi è tutto. Ciao!

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: tragedia familiare, padre, madre e figlia di 5 anni trovati morti a Roma. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Restano le tensioni tra Roma e Madrid, l'Italia proroga la sospensione di Schengen per altri 15 giorni, analoga alla misura della Spagna. Carrello della spesa, in 5 anni rincari sfiorano il 30%, colpiti i generi di prima necessità. Doppio Monday Night di Serie A alle 18.30 Lecce-Roma, Gasperini, massima attenzione, il mercato rischia di distrarci, stasera alle 20.45 Atalanta-Bologna.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Nicola Compagnoni, Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. Aveva 5 anni la bambina disabile, trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, ma a quanto si apprende si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Ed è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna cinquantenne era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. È stata prorogata dal governo italiano la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Madrid ha replicato applicando la stessa misura.
3: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per chi arriva dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. Il rischio più volte evocato dal Viminale è principalmente legato all'infiltrazione di elementi vicini al terrorismo jihadista. La Spagna ha sempre escluso la possibilità che le persone fuggite a nuoto dalle coste marocchine verso Ceuta possano mai arrivare sul continente europeo, tanto più che il trattato di Schengen non vale per chi entra nell'Unione Europea da Ceuta e Melilla. I controlli alle frontiere in effetti hanno finora rilevato pochi irregolari e nessuno proveniente da Ceuta. La linea dura di Roma ha causato un duro scontro con Madrid, che ha poi deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre, e proprio in risposta alla misura del governo italiano, l'esecutivo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, a evidenziarlo un'indagine del Sole 24 Ore.
4: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici, e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico, nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat, e in alcuni casi si va ben oltre. Per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%, e invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per lo esattissime patate e pomodori l'incremento balza in intorno al 45%, per l'olio extravergine perfino al 47%, e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
2: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loacker. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics. In chiusura allo sport, con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno, si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Stasera alle 20:45 Atalanta-Bologna, mentre alle 18:30 si comincia con Lecce-Roma. Dopo il poker rifilato alla Fiorentina, Giampiero Gasperini pregusta il bis, ma guai a distrarsi, complice anche le ultime trattative febbrili di mercato. Ascoltiamo il tecnico romanista.
0: L'insieme è che vai a giocare in uno stadio pieno, con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, trovi gente che corre, la condizione conterà molto, quindi vai a giocare una partita che comunque è complicata e difficile, e per di più è anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì. Noi dovremmo essere molto bravi a dare continuità invece alla prestazione, parlo di prestazione prima ancora di risultato, la prestazione che abbiamo fatto lunedì con la Fiorentina, perché al di là dei problemi della Fiorentina che si sono anche evidenziati ieri, la prestazione che ha fatto la Roma è stata di assoluto valore.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Così no, perché insomma, ma ci può essere qualità nella dance, questo è il succo. Io sintetizzo ciò che ci scrive Federico da Caserta, perché insomma non è che ci può essere, sicuramente c'è, ci vuole tanta creatività in un mondo in cui è stato davvero esplorato ogni piega, ogni sfumatura, e bisogna sempre inventare qualcosa di nuovo. Quindi senz'altro a livello di inventiva, a livello di creatività, ci vuole come un grandissimo impegno. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, qualità nella dance per la DJ K7. Ringraziamo Federico che ci dà l'alzata per questa bellissima schiacciata e punto, se vogliamo parlare di volley, perché è un po' una partita di pallavolo la trasmissione che sentite sempre a quest'ora sulla vostra antenna di fiducia. Siete collegati con la redazione di 7va.fm, studio rosso con la combriccola della DJ's Gang sempre attiva. In questo momento le nostre console sono in giro all'aperto oppure no, ma ciò che conta è che insomma sono attive e produttive per gli eventi live, però poi dopo rientrano, fanno, dicono, si collegano dall'esterno. Fatto sta, la DJ K va in onda, non si è fermata mai nel corso dell'estate e tantomeno si fermerà nei prossimi mesi.

mangiare caramelline, quelle che si apre il microfono, poi ci si riesce a impapperare anche senza. No, vabbè, comunque

questo fa sì che ci sia del suo sangue. Creatività aggiunta. E naturalmente adesso ci spostiamo in posizione numero 6, disco turbo, dalla 18 alla 9. Non male, davvero. Gran balzo in avanti, l'abbiamo detto in apertura. Attenzione perché si sente il mare, le onde si infrangono sulla battiglia.

Fino all'ultima ondata, estate a Bibi di Atuna, i suoni della numero 3 in attivo per tante settimane, è stata al numero 1 7 giorni fa, si mantiene in podio, si parla di Ele Danger, arriva Pongi, un po' croata, un po' boliviana, la nostra super affascinantissima Ele Danger. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto, rimanete qui sulla vostra antenna di fiducia, è tutto per il momento, a te logo da

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Rock. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo appuntamento con le ultime uscite discografiche della musica rock, come al solito privilegiando le atmosfere più acustiche. E dopo il periodo estivo dove abbiamo dato grande spazio alla musica del passato, magari anche in cover recenti, da un paio di settimane abbiamo ripreso con la solita programmazione, con quella consueta che riguarda le cose nuove, anche se ovviamente nel periodo di agosto non sono poi molte, ma noi cercheremo di sorprendervi già dal primo pezzo, perché è un brano degli U2, ma è firmato Martin Garrix. Lui è un DJ olandese, pubblicherà un album fra non molto, ma intanto ci ascoltiamo questo bel singolo con la voce di Bono. Si intitola Fireflies, ripilogo il tutto, Martin Garrix and the U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era un modo migliore per iniziare questa nuova puntata di Rock Wave. U2 insieme a Martin Garrix, la voce magica di Bono e le chitarre di Dedge, per questo brano che unisce un'amicizia tra Garrix e lo stesso Bono costruita dal 2020. E vedremo se questo sfocerà in un nuovo album o se magari questa canzone sarà inserita nel nuovo lavoro degli U2. Liberty Bell invece è un progetto francese, il nome della band è chiaramente ispirato al titolo di un album di qualche tempo fa della band australiana dei Gobi Twins. Il pezzo dal loro primo album 12 Songs si intitola Judy, Liberty Bell. Judy.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Un bel pezzo di Liberty Bell, un po' breve forse, dal titolo Judy, un'atmosfera dolce e amara che racconta un amore lontano attraverso immagini vive di sentimenti sospesi e interrotti. Band francese guidata da Jean-François Cantot fa parte di questo loro debutto discografico con un grande sguardo all'indie pop e al jungle. Echo and the Bunnymen sono tornati, la band nata nel 1978 guidata da Ian McCulloch tornano a farsi vivi con un nuovo brano che farà parte dell'album Apples for Isaac, ormai in pubblicazione fra pochi giorni. Brussels is Haunted, il titolo della canzone.

È uno di quei ritorni che si aspettano per lungo tempo. Io ho amato moltissimo questa formazione, nata a Liverpool, guidata ovviamente da Ian McCulloch, classe 1959. Riportano il gruppo al loro sound misto tra new wave e qualcosa anche di post-punk. Brano di 3 minuti e mezzo che racconta la città di Bruxelles come una città fantasma che vive di atmosfere crepuscolari. Curiosissimo di ascoltare il loro nuovo album. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un'altra formazione che arriva dall'Inghilterra. Loro però sono londinesi, si chiamano Family Stereo e la canzone è Silhouette on the Hill.

Silhouette on the Hill, un brano dei Family Stereo dal loro nuovo album che è uscito a fine luglio. Questo progetto indie folk che ha come base la città di Londra, guidata da Blake Watt, ragazzo molto giovane, classe 2001, che ci fa ascoltare questo brano con dei sintetizzatori molto eteri e questo ritmo un po' in crescendo, un pezzo comunque molto molto intenso e avvolgente, come lo è il brano che sta partendo in sottofondo proprio in questo momento. Fa parte dell'ultimo album degli Embrace, formazione storica nata nel 1993, guidata da Danny McNamara, anche loro sono inglesi, e dal loro nuovo album ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola semplicemente Danny Embrace.

0: Wave.
1: Molto belle queste chitarre etere degli Embrace dal loro ultimo album, si intitola Danny la canzone, un brano anche in questo caso con un grande crescendo, con una delicatezza che ti cattura fin dal primo ascolto. Ora vi porto all'Isola di Wight. Le Wet Leg sono un duo che si sta imponendo già da un paio d'anni nel firmamento musicale, hanno pubblicato un album nel 2025 che ha avuto

Il duo isolano delle Wet Leg arrivano dall'isola di Wight, ci hanno fatto ascoltare questa versione live di uno dei loro pezzi più belli, anche per quanto riguarda il mio parere musicale. Mange Tooth era il titolo di questa canzone contenuta nella versione deluxe del loro ultimo album, nuova versione pubblicata con qualche chicca, qualche rarità e qualche cosa molto curiosa in questo 2026. Brano registrato dal vivo in studio a Los Angeles. Dopo tanto regno britannico ci spostiamo a Sydney, dove c'è una cantautrice che si chiama Julia Jacqueline, che a fine settembre pubblicherà il suo nuovo album. Il brano che ci fa ascoltare si intitola I Wish ed è un singolo tratto da The Jam, il suo nuovo lavoro. In particolare in questo brano c'è la collaborazione di un duo folk che si chiama The Mace. Ce l'ascoltiamo insieme, Julia Jacqueline.

Non c'era bisogno di presentare questa canzone. Brano iconico degli Who, Pinball Wizard, faceva parte di quell'opera capolavoro denominata Tommy, canzone che fa parte del repertorio di questa band inglese nata a Londra nel 1964 e guidata sempre da Roger Daltrey, classe 1944, e Pete Townshend, classe 1945. Sono stati catturati dal vivo il 25 luglio 2023, però in questo 2026 hanno pubblicato quest'album live, il tutto fatto in compagnia della Heart of England Philharmonic Orchestra, pubblicazione ovviamente imperdibile per chi ama questa grande formazione inglese. Già da un po' di tempo vi ho parlato di questo progetto che si chiama Pet Sounds, sono 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, il tutto pubblicato dall'etichetta Scape Walks. In questo caso ci ascoltiamo un brano di un duo parigino che si chiama Special Friend, la canzone si intitola Breakfast.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Pezzo piacevolissimo degli Special Friends, intitola Breakfast, una canzone che il duo parigino ha dedicato al proprio cane. Dicevo appunto di questo progetto molto anomalo, molto curioso come Pet Sounds. Quella che segue invece è una formazione storica del panorama inglese, si chiamano Bradleys ed hanno esordito nel 1988, sono ancora in pista e ci fanno ascoltare questa canzone tratta dal loro ultimo album dal titolo In Spite of Everything. La canzone si intitola Bring Them Back Again. Bradleys.

0: Shockwave.
1: Bel pezzo targato Buradles del loro ultimo album Bring Them Back Again, era il titolo di questa canzone, un brano molto profondo che affronta il desiderio di ritrovare chi non c'è più e la fragilità umana di fronte al lutto. Comunque il tutto sostenuto da delle chitarre luminose, dai sintetizzatori in grande spolvero. Brenda Weddle invece è una cantautrice americana, arriva dal Minnesota, anche se è di base a Nashville. Fa una musica che è un mix tra punk rock molto melodico e country acustico. Ci ascoltiamo questo pezzo che ha anticipato il suo album che porta il suo nome e cognome, $2 Pistol, la canzone Brenna Weddle, l'artista.

Brennan Wedder con $2 Pistol dal suo nuovo album per questa artista americana molto molto brava. Ma intanto irrompono e tornano i grandissimi Teenage Fan Club, band scozzese di Norman Blake, Day in the Sun.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande pezzo dei Teenage Fan Club, è un'anticipazione del loro nuovo album che uscirà ad ottobre per la Mergi Records. Do Not Dare to Dream è il titolo del lavoro, Day in the Sun, la canzone di questa formazione storica scozzese in attività dal 1989, sempre guidata da Norman Blake. Hanno pubblicato più di 12 album in carriera e il nuovo singolo conferma un po' il sound di questa grande formazione. Arrivano ora i Kingfisher, che è una formazione irlandese. Rendono omaggio al grande Sean McGowan, scomparso il 1 dicembre 2023. Lui era il frontman di una band che si chiamava Pogues, era uno dei loro pezzi più famosi, che riascoltiamo in questa versione più melodica propostaci dai Kingfisher.
2: Seen the carnival down in Rome, had the women and I had the booze, but all that I remember is a little kid with no shoes.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Versione molto sofferta e molto particolare per quanto riguarda questo grande successo dei Pogues, ovvero Sunny Side of the Street. Erano i Kingfisher, una formazione che con il loro ultimo album pubblicato un anno e mezzo fa all'incirca sono arrivati al primo posto delle classifiche irlandesi. Qua invece rileggono un brano di Sean McGowan inserito in questo omaggio che uscirà a breve, un tributo al grande leader dei Pogues. Cambiamo completamente genere musicale e arriviamo alla Laguna di Venezia, dove c'è un duo synth pop che si chiama Crimea. Loro fanno parte anche di un tributo ufficiale come quello dei Permanent ai Joy Division, tributo tra l'altro riconosciuto, però hanno questo progetto parallelo che si chiama Crimea. Ci ascoltiamo questa canzone dal titolo Love Her Eyes.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Bel pezzo dei Crimea, Love Rise, dal loro nuovo album, questo progetto molto particolare, guidato da Nick Solov e da Alice Taylor, che ha come base la città di Venezia, un bravissimo duo synth pop italiano. Da Minneapolis invece arriva una band indie pop nata nel 2008, guidata dal frontman Eli Hansen. Si chiamano Real Numbers ed hanno pubblicato da pochissimo il loro nuovo album, che poi è anche il terzo in carriera. Ci fanno ascoltare questo pezzo gradevolissimo, un po' breve, dal titolo Star, Real Numbers.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Questo era uno dei brani iconici degli anni 2000, l'abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026. Loro sono sempre i Plain Whites, ma la voce femminile era quella di Lolo, che è una cantautrice nata a Toronto nel 2000, che ha pubblicato anche alcuni singoli recentemente per proprio conto, ma in questo caso collabora con la band dell'Illinois nata nel 1997 per dare anche una lettura diversa, una colorazione diversa a questa canzone famosissima, con un bel dialogo tra le due voci che rendono il brano sicuramente più intimo e forse anche più attuale. La canzone era Hey There Delilah. Torniamo ad un certo indie pop, ad un certo jungle rock, di una formazione che si chiama Starter Car. Il pezzo si intitola Throwing Down, dal loro nuovo album.

0: Tartar Caro, ovvero una formazione che arriva da Londra, sono nati nel 2023 e sono guidati da Oisin Barnett. Sono al debutto discografico con quest'album del titolo Afterlight, uscito da pochi giorni.
1: Rock Wave.
0: Si chiamano J-Hawks, formazione storica di Minneapolis, guidata da Gary Louris. Una volta c'era anche Mark Colson, che però era il co-leader, che si è comunque ritirato e ha intrapreso una carriera da solista da un po' di tempo. Però tornando ai J-Hawks, ci ascoltiamo Keeping Our Heads Above Water dal loro nuovo album, Sanctuary Park.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Il tipico sound dei Jayhawks per questo pezzo Keeping Our Heads Above Water dal nuovo album Sanctuary Park, che è stato interamente registrato dal vivo in studio per questa formazione in attività dal 1985 e guidata da Gary Louris. Lui invece è australiano, si chiama John Floriani.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Gian Floriani, molto bello questo pezzo, grande finale, grande crescendo per questo cantautore che ha una lunga attività da solista ma fa anche parte di una formazione che si chiama Troppi Eyes. Ripeto, lui arriva dall'Australia ed è nato nel 1991 e torna ad incidere dopo 4 anni. Il pezzo si chiamava The Kind of Man I Am, tratto dall'album omonimo, un lavoro che verrà pubblicato entro questo 2026. L'artista che arriva ora si chiama Jay Barnard e sarebbe il progetto solista di Ginte Depré, artista che arriva dal Belgio, frontman di una formazione in attività dal 2004 piuttosto affermata che si chiama Baltazar. Il suo singolo si intitola 4 in the Morning. Jay Barnard.

Sintetizzatori caldi, ritmi pulsanti e una voce molto intensa nel cuore della notte. Sono le 4 del mattino, 4 in the morning. Jay Bernard, questo artista belga, famoso anche per essere il frontman di una formazione nata nel 2004 e che si chiama Baltazar. Per chi ama ancora B-52s, c'è una formazione inglese che secondo me li può ricordare. Sono due fratelli, si chiamano Bobby e Emma Thompson. Hanno già pubblicato due album in forma autoprodotta, ma c'è ora un nuovo progetto che uscirà ad ottobre per l'etichetta Scape Walks. Il tutto anticipato da questo singolo dal titolo Lie Down With Dogs. Loro si chiamano British Birds.

0: Wave.
1: Un po' di garage punk e anche un po' di pop inglese in questa band che, come dicevo prima, mi ricordano in modo particolare i B-52s. Loro però sono inglesi, British Birds Lie Down With Dogs, il titolo di questa canzone dal loro nuovo album che uscirà ad ottobre.

0: meglio della musica rock.
1: Il finger picking di questa bravissima chitarrista e cantante inglese Eleanor Moss ci ha fatto ascoltare il suo ultimo singolo dal titolo The Way That I Feels. Siamo in chiusura, amici, ma c'è ancora una canzone. È un rifacimento di un brano famosissimo dei Pet Shop Boys, canzone uscita nel 1986, inclusa nell'album Please di questa formazione guidata da Neil Tennant. Si intitola West End Girls e noi la riascoltiamo in questa versione di un progetto che arriva da Cagliari, pensate un po', guidato da Valentino Murru. Si chiamano Black Solanas e pubblicano questa West End Girls per un'etichetta tedesca che si chiama Vix Music. Modo insolito e molto particolare per concludere la puntata odierna di Rock Wave. Io vi ringrazio dell'ascolto, vi abbraccio fortemente e vi aspetto ovviamente puntuali con la prossima trasmissione di Rock Wave. Intanto tutta per voi, West End Girls dai Black Solanas. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Zadikon, DJ. Va.

più alta new entry della settimana. La raccomandazione è sempre quella di non far tardi, l'orario è questo, lo sapete, in cui la vostra antenna di fiducia dà spazio alla DJ K7. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci della redazione di 7va.fm. Noi andiamo ad estrapolare 8 brani dalla nostra graduatoria, che è composta da 25 pezzi nel corso dell'arco settimanale da lunedì al venerdì, poi dopo nel weekend. Ascoltiamo le 7 chiavi del ritmo senza soluzioni di continuità, procedendo per ordine, mantenendo

ci si mette, fa centro in questa maniera, questa volta in accoppiata con Max McNown. Posizione 17 più 4 sul rullino di marcia, più 1 soltanto invece.

beh, vivi la tua vita, non sprecare il tempo, perché insomma bisogna che sia concentrata e intensa, perché poi lunghissima non è, passa in un soffio, quindi bisogna spremere ogni goccia di vita valorizzando al massimo ogni singolo istante. DJ Shorty in questa sorta di predica, in questa sorta di preghiera, no, però appunto

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

Posizione 17, ancora un più uno, conquista un'altra casella, Sally Baby Modella Italia, Sally Baby Modella Italiana, chiamatela come vi pare, ma è una bimba prodigio in tutti i sensi, e questa è la sua incantevole Luna, lei mi guarda.

l'abbiamo detto e ripetuto, è uscito da solo con un album con il suo nome e il suo cognome, semplicemente Peter Criss, e questa è In the Dark, In Silver, dal momento che è

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye!

You get lost without a trace. Just be part of this system.

Stai ascoltando? Siamo in onda. Questa è Music Fantasy. Music Fantasy. Per chi c'è, c'è. Per chi non c'è, non c'è. You're inside.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Bene Michael, questo era l'ultimo disco in programma. Com'è andata Michael?
2: Bene Vasere, diciamo pure che è stato un impegno abbastanza importante, perché ogni singolo disco mi dava dei ricordi molto particolari.
1: Grandi emozioni quindi ci hai fatto rivivere questa notte. Ok, ringraziamo il pubblico, salutiamo.
2: Grazie a tutti
1: e buonanotte a tutti, ciao.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80. Torniamo insieme a voi a tenervi compagnia con tutti i grandi successi degli anni 80. Partiamo, come facciamo sempre, con un grandissimo artista. Oggi ad aprire Dance 80 c'è Michael Jackson.

Dagli Stati Uniti abbiamo ritrovato gli Industry, disco d'esordio per loro su Capitol Records. 1983 abbiamo ritrovato il loro più grande successo, che si chiama State of the Nation. Tra poco Boy George, ma prima Sandy Martin, 1985. Questa è Camel by Camel.

singolo degli Aerosmith del 1975, ripreso dalla formazione rap dei Run-DMC con la partecipazione appunto degli Aerosmith. Questo è Walk This Way, la versione è quella del 1986. Anche oggi questa canzone rivive una seconda, terza, quarta giovinezza, insomma, grazie alla coppia di DJ e produttori Tommy Boy e H-Beat, ovvero Crazy Biza. Il disco oggi suona così.

Un altro disco degli anni 80 ripreso recentemente è quello di Tina Turner. Il disco è What's Love Got to Do With It, grazie ai Ministry of Funk. Oggi suona così.

Dance 80 è il programma che va oltre la solita musica degli anni 80. Abbiamo riscoperto dal 1984 su etichetta Megaton Records Rock the Box, lui è Sylvester. Rimaniamo con i synth, Peter Godwin 1982, riascoltiamo Emotional Disguise nella versione strumentale, proprio come si faceva nei club negli anni 80, lo si usava come break.

Rebel MC e i suoi Double Trouble, il singolo è Street Tough 1989, questo è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo al volo anche il nostro sito ufficiale dance80.com, lì potete trovare tutte le informazioni sugli artisti, le tendenze musicali degli anni 80, ma soprattutto da qualche tempo la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Spostiamoci in Scozia adesso per la formazione Hipsway, l'album è il loro album di debutto dell'86, da cui abbiamo ritrovato il singolo The Honey Thief. Sleep.

Kimberly Grigsby, conosciuta al grande pubblico come Kim Mazel, una delle principali esponenti della musica dance. Ricordiamo tantissime collaborazioni con tanti artisti, non ultima Jocelyn Brown, altra grandissima voce del mondo soul e dance. Adesso invece arriva la formazione inglese di Johnny Hates Jazz con il loro principale successo mondiale 1987, ampia popolarità per questa Shattered Dreams.

La Bamba, singolo che nella sua spensieratezza, insomma, ha sempre il suo perché, lo si riascolta sempre molto volentieri con i Los Lobos qui a Dance 80. In arrivo i precursori delle boy band. Da Boston ritroviamo la formazione dei New Edition, 1986, questa Once in a Lifetime Groove.

I Propaganda con Dr. Mabuse 1984 chiudono questa puntata di Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Prima di andare via vi ricordo come sempre tutte le nostre coordinate a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com, il nostro sito che vi serve per scoprire tutto e ancora di più sul mondo della dance anni 80, e poi chiaramente dal nostro sito potete scaricare le puntate in formato podcast da riascoltare quando volete e arrivare facilmente alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Ci troviamo sempre anche sui social, basta cercare Dance 80 in tutti i social possibili e immaginabili e noi siamo sempre presenti. E ora chiudiamo con l'ultimo disco per la puntata di oggi, che non poteva non essere un disco dei Talk Talk, visto che il leader della band dei Talk Talk se n'è andato qualche giorno fa. Salutiamo anche noi, non potevamo non farlo, Mark Hollis, e chiudiamo questa puntata con la loro Such a Shame. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, Dance 80 torna puntuale alla prossima, ciao!